meravigliose cose con delle sopertudi. Ma uso le bultato nei suoi garabuti. So firmati l'amore in libaesimo.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scalino 39 stampato se non lasciate voi.